0: Sono le 2:33 minuti.
1: Emozioni in musica. Radio Italia Network. Nightline.

0: sono le 2:59 minuti.
1: La notte è fatta per sognare, la notte è fatta per le emozioni dell'anima. La notte è una linea che dolcemente ti porta fino all'alba. La notte di Radio Italia Network diventa Nightline. A mezzanotte entra nel nostro mondo. Radio Italia Network Nightline. Emozioni in musica.

0: Sono le 3 e 34 minuti.
1: Radio Italia Network, Nightline, emozioni in musica.

Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

0: Sono le 3 e 58 minuti.
1: La notte è fatta per sognare. La notte è fatta per le emozioni dell'anima. La notte è una linea che dolcemente ti porta fino all'alba. La notte di Radio Italia Network diventa Nightline. A mezzanotte entra nel nostro mondo. Radio Italia Network Nightline. Emozioni in musica.

0: C'è chi vive seguendo le mode. E chi vive seguendo il ritmo. Quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
1: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network. The radio of those who live music, not just listen to it.
0: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
1: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
0: Radio.
1: Italia. Network.

Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

0: Radio Network.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Sono le 9 e 32 minuti.
6: Tre brani, tre emozioni italiane. One incredible mix. Italian triple mix. Radio Italia Nera.
7: I found my love in Portofino.

0: sentirti mai più. Italian Triple Mix. Tre grandi canzoni italiane, no breaks, just music.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: rimangano parole, non rimangano parole.
1: Radio Italia Network, alza il volume, l'Italia sta per suonare.

0: C'è chi vive seguendo le mode. E chi vive seguendo il ritmo. Quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
1: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network. The radio of those who live music, not just listen to it.
0: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
1: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
0: Radio.
1: Italia. Network.

0: Io amo lo spazio.
1: Anche noi, è la nostra casa.
2: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
0: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
4: Sono le 10 e 35 minuti.
5: Tre emozioni italiane.
6: One incredible mix. Italian triple mix. Radio Italia Net.

Radio Italia Network, musica italiana. International Vibes, senza confini. Radio Italia Network, keep it loud, keep it Italian.

Italian Triple Mix. Uno non bastava, due nemmeno. Che ne diamo tre? Italian Triple Mix. From Italy to the World.

0: Italia Network. Io amo lo spazio.
1: Anche noi, è la nostra casa.
2: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
0: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
4: Sono le 11 e 35 minuti.
5: Three tracks. Tutta l'energia italiana. One incredible mix.

0: potrà di dimenticarlo.
1: This is Italian Triple Mix. Non fermarti adesso. The Mix goes on.

0: Cucina Network.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Sono le 12 e 37 minuti.
6: Tre brani, tre emozioni italiane. One incredible mix. Italian triple mix. Radio Italia Network.

Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

0: Io amo lo spazio.
1: Anche noi, è la nostra casa.
2: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
0: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
4: Sono le 13 e 33 minuti.
5: Tre emozioni italiane.
6: One incredible mix. Italian triple mix. Radio Italia Network.

0: Network.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Sono le 14 e 33 minuti.
6: Three tracks. Tutta l'energia italiana. One incredible mix.
7: E se la notte non tornerò da questo ritmo romano.

0: Italia Network.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Sono le 15 e 36 minuti.
6: Tre brani, tre emozioni italiane. One incredible mix. Italian triple mix. Radio Italia Network.

0: One After Another, Three Italian Hits, One Continuous Mix, Can You Feel It? È energia italiana. Italian Triple Mix.
1: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.

0: Network.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Sono le 16 e 31 minuti.
6: Tre emozioni italiane.
7: One incredible mix. Italian triple mix. Radio Italia Network.
8: Per me la libertà non è sentirsi un angelo, ma stare appesi a un albero guardando a testa in giù. Per me la libertà non è sentirsi un diavolo,

Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

0: Network.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Sono le 17:32.
6: Three tracks. Tutta l'energia italiana. One incredible mix.

0: Network.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Sono le 18 e 38 minuti.
6: Tre brani, tre emozioni italiane. One incredible mix. Italian triple mix. Radio Italia Network.

0: Italia Network.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Sono le 19 e 31 minuti.
6: Tre emozioni italiane.
7: One incredible mix. Italian triple mix. Radio Italia Network.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Tre brani, tre emozioni italiane. One incredible mix. Italian triple mix. Radio Italia Network.

0: resurrected. I'm confused and things are getting hectic in my brain. What has happened? Could this be a bit misunderstanding? It is. The hardest working man in showbiz is alive, so your bosses don't be misled. Plus the newsman said,
1: Dave Brown is dead.
2: Elevate your day. Turn routine into rhythm. Turn noise into music. Turn a life into motion. Choose Radio Italia Network. Italian Lifestyle Radio.
3: Radio Italia Network.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
7: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
8: Sono le 20 e 32 minuti.
9: Three tracks. Tutta l'energia italiana. One incredible mix.
10: Quando

0: Sono le 21.
1: Tre emozioni italiane.
2: One incredible mix. Italian triple mix. Radio Italia Network.

0: Lifestyle. Radio Italia Network. The Italian Lifestyle Everywhere.
1: Sono le 21 e 34 minuti.
2: Tre brani, tre emozioni italiane. One incredible mix. Italian triple mix. Radio Italia Network.

0: Sono le 22.
1: Three tracks. Tutta l'energia italiana. One incredible mix.
2: Ladies and gentlemen,

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Tre brani, tre emozioni italiane. One incredible mix. Italian triple mix. Radio Italia Network.

0: Italia Network.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: È mezzanotte e 34 minuti.
6: This is Radio Italia Network, your energy and frequency.
7: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

0: C'è chi vive seguendo le mode. E chi vive seguendo il ritmo. Quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
1: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network. The radio of those who live music, not just listen to it.
0: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
1: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
2: Radio.
1: Italia. Network.

0: Italia Network.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Radio Italia Network. The Italian Lifestyle Radio.
5: È 1:33.
6: Radio Italia Network.
7: Radio Italia Network.